0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: E un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound da Samuele Bersani, ci vediamo, ciao!

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.

perché al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Sono le 5:03.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C. l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva 80enne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico.

0: sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Ve lo ricordiamo così.
2: Questo ristorante che ha il POS rotto ha detto alle persone che insomma chi non aveva contanti dietro non potevano entrare. Peccato che un tizio è stato cacciato dal ristorante, ma lui aveva già il piatto sul tavolo.
3: Che è successo?
2: Si è portato via? No, l'ha mandato via.
3: Ma offri
2: il ristorante?
3: Ma offriglielo, tornerà un'altra volta e ti prenderà anche un secondo per riconoscenza.
2: Ti prendo, vai a prendere un gelato con lui. Sì. Lui dice alla commessa: ti prendo oggi, ti prendo caffè e fior di latte.
3: Metti che al ti prendo.

0: poi ti legna.
1: Per fortuna non ascolta a quest'ora.
2: Ecco.
0: Non so se voi l'avete capito, sto digiuno intermittente gentile 12-12.
1: Alle 8 faccio cena e prima delle 8 del mattino non faccio colazione. Quindi se vogliamo, sarà per quello che sono diminuito. Non mi avete detto niente questa mattina.
0: Sono diminuito. Non è grigliato come un sassi in questo weekend.
1: Ma chi griglia non mangia, lo sai. Chi griglia prende solo fumo e basta.
0: Hai grigliato?
1: Tanto fumo e poco arrosto.
0: Hai fatto anche le verdure grigliate? Io specialista in verdure grigliate.
1: Allora, solitamente i pomodori.
0: Io capacissima.
1: Allora faremo una bella domenica dove te mi grigli le verdure e io griglio la carne.
0: Sì.
1: Facciamo così?
0: Sì.
1: Facciamo
0: sì.
1: Così.
0: Ma le hai fatte tu sì o no?
1: No,
0: le verdure.
1: Allora, di solito le faccio i miei bei pomodori.
0: Ma ieri sera non farla tanto.
1: No, l'ho fatto,
0: Okay.
1: Solo carne, solo filetti di maiale, filetto di vitello, le salsicce, sì. Le sovracosce di pollo. Quelle mi vengono particolarmente bene.
0: Hai capito, il piccolo.
3: Badore online.
1: Brigitte Nielsen, te la ricordi Brigitte Nielsen?
0: Certo, venne anche a Cuneo a inaugurare un distributore di benzina.
1: Dandogli fuoco poi alla fine.
0: No,
1: perché sai, lei insomma aveva sempre queste parti da cattivona.
0: Sì, io l'ho conosciuta Brigitte.
1: Beh, ha parlato non bene di Stallone. Sai che Stallone è stato un amore un po', come dire, pieno di fuochi d'artificio.
0: Se non ricordo male c'era di mezzo la mamma. La mamma di lui, sai. Origini italiane, secondo una suocera di traverso dura.
1: Dice che era molto cattivo, era un po' Rambo, un po' come nei film.
0: Io ti spiazzo. Era l'altro.
1: Però
0: era russo. Ma noi ultimamente con i russi.
1: Diceva così. Io ti spiazzo in due. Mi è venuto fuori olio, non so perché. Stelio, ti spiazzo in due. No, dice che è talmente cattivo che dopo che lei lo ha lasciato le avrebbe distrutto la carriera, hai capito? Ed effettivamente lei insomma non si è più vista molto, ha avuto qualche comparsata in televisione forse negli anni 90 e niente, però ha detto che a letto era un coniglio. Ora, di fronte a questa cosa qua, cioè ci sono svariate interpretazioni, perché il coniglio intanto è quell'animale che insomma è un po', come dire, eccitato nel momento.
0: Sì.
1: Oppure un coniglio nel senso che non è abbastanza intraprendente.
0: Sì.
1: Adesso non so che cosa intendesse dire la Brigitte Nielsen, però Stallone coniglio mi fa molto ridere.
0: Diciamo che è una offende, sai, la sua natura
1: mascolinità
0: poi da macio insomma latino, capito, dire che Rambo coniglio grande Brigitte
1: grande numero uno, brava.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11
5: le padole online.
6: Chiacchiere e buon umore.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

È sempre una buona giornata per iniziare con un buongiorno, con un buon caffè, ma soprattutto con la nostra musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le news, il meglio delle batole online, le pagine dedicate all'oroscopo e poi la musica.

0: Sono le 6:03.
1: L'appuntamento con i compleanni storici, quelli della musica e gli eventi del passato.
2: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C. l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva 80enne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Nessun ragionamento ti aiuterà a superare i blocchi che ti sei creata. Ci vuole azione. Finché continui a rimanere a bordo vasca e discutere sulla temperatura dell'acqua non riuscirai mai a nuotare. Cerca un trampolino, chiudi gli occhi e tuffati. E se prendi una panciata, non incolpare l'acqua e nemmeno te stessa. Intanto avrai imparato a non affogare. Massimo Gramellini, nel libro Cuori allo specchio.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Max Pezzali e Cesare Cremonini con Gli anni, era il Sanremo del 2013 nella serata dei duetti.

0: momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. La società di geriatria e gerontologia italiana ha proposto di identificare l'entrata non più a 65 anni, ma 10 anni in più per quanto riguarda
2: l'anzianità.
1: Da oggi si è vecchie dai 75 in su. Ti fa effetto sta cosa del cinema? Io
3: ma perché a 60 anni c'è lo sconto?
1: Sì, andavo, era tanto che non ci andavo, tac, c'è lo sconto.
2: Salve. Buongiorno signor Biagio, benvenuto, ma che piacere averla nella nostra sala. Scusi,
1: la cosa che ti fa imbufalire è che non ti chiedo una cartina. Sai, una volta quando eri giovane dovevi andare, se andavi a vedere un film vietato ti chiedevano, no?
2: Certo.
1: Adesso gli dici quella con lo sconto e non te lo chiede, cioè almeno sai, non ti guardano neanche.
3: E allora come fanno a sapere che
1: gliene frega loro?
2: Sì, ma anche se hai 40 anni glielo dici, ti dico,
1: ma che gliene frega, perché sai, una volta le sale erano gestite dalle famiglie, quindi hai capito, farti lo sconto.
3: No, ma come funziona? Che tu vai lì e dici io ho 60 anni e
1: no, dici sì.
2: E funziona così, sì, anche con i bimbi, anche con i bimbi, anche sì, che c'è una riduzione fino a una certa età, sì, ma non è che stanno lì, non è che stanno a
3: caderti. Quindi vanno sulla parola.
2: Ovvio.
3: Non è che
1: sì, non mi hanno chiesto la carta d'identità.
2: No, ma perché secondo me lei vuole andare con lo sconto al cinema. E certo, però.
1: Sì, tu fai finta, no?
3: Finta che ne ho 60.
2: Oppure dici che sei un militare, che va bene uguale.
1: Senti, sei un militare. Allora, la piantiamo lì.
4: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
5: Dopo Lady Marmalade io un giorno o l'altro mi sa che comporrò qualcosa tipo Madama Pulenta.
1: Tu vai a coucher avec moi, cioè avec elle ce soir.
5: Avec elle, perché tu ti sei già coucher stamattina.
1: Ma mi sono ancora coucher.
5: Ah no, ehi, è in ritardo,
1: Quelque chose nous parlons aujourd'hui, madame.
3: Oh, c'est ma frase.
1: Sì. Le maquilleur. Le bagagliar, cos'è?
3: Le maquilleur.
1: Ma cos'è?
3: Le maquilleur, il bagaglio dei truccatori.
1: Le maquillage volevi dire.
3: Ma chi fa il trucco non è le maquilleur?
1: Le maquilleur, sì. E due giorni che la mia macchina fa tin tin tin tin tin tin. Vado al mio benzinaio di fiducia e faccio Ago, la mia macchina fa tin tin tin tin tin. Sarà l'olio? E poi faccio quanti numeri deve già fare l'olio? E mi dice spostati, guarda la tabella, fa ma sei già fuori, come sempre ti sei dimenticato. E dico vabbè. E poi fa, va a vedere sulla stina, no? Sai la cosa, pulisce la stina, campa tinta, tira su, c'era un altro signore, comincia a mettersi la mano nei capelli e fa, per forza che fa tin tin tin tin tin, non ne ha, e dico, cosa ho detto io? Poi sai, lui voleva fare il preciso, no? Quello che la salunga lui.
5: Certo.
3: Avevo indovinato.
5: Io ho la macchina che non funziona, se vuoi darle un'occhiata.
1: Guarda, vado sotto un attimo, tiro. No, ma io non ho bisogno di tirare sul cofano, eh. Io te lo dico così. È come sul tagliaerba, sai che è stata famosa sul tagliaerba, che ti faccio il suono del mio tagliaerba e il tipo capisce. Poi quel signore lì bravo mi ha portato anche a lavorare.
5: Ah pure?
1: Sì, perché la mia macchina è ricoverata.
5: Ma se continuasse a fare tin tin tin tin tin tin,
1: no, non lo farà più
5: perché
1: Kiko,
5: perché sennò gli potevi attaccare una renna, facevi Mamma Natale.
6: Badole Online sempre in pista, ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

0: con le previsioni delle stelle e l'oroscopo. Segno per segno.
1: Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Vogliamo scoprire come si fa per essere, diciamo così, seducenti. Allora, anche tu però, Carmen, stai attenta e non puoi perderti questa lezione, perché sennò io sono già avanti.
2: No, a dirlo prima che avremmo avuto un frate cappuccino che ci instradava.
3: La seduzione.
1: Vai avanti, ti prego.
3: L'effetto dei capelli, ecco, no? Se quando hai finito di arricciarteli devi tirarli su e farti uno chignon.
1: Ah, ok.
3: Il seno in fuori, cioè, se ti fai lo signon la vita si assottiglia.
1: Allora, mia mamma quando ero piccola mi diceva te fun il pucio.
3: Il pucio.
1: O l'automatica, esatto. Perché si dice,
2: però scusa, dobbiamo stare sempre con le braccia alzate, perché sì, se la vita si assottiglia.
3: Perché così si assottiglia.
2: Ah, quindi
3: vita.
2: Stiamo un quarto d'ora,
3: esatto,
2: con le braccia alzate.
3: Esatto.
1: Problema.
2: No,
1: non
2: sai
1: è un problema.
2: Magari mangi un po' prima il giorno prima.
1: No, è il mouse che lo muove.
3: Vabbè, guai a toccarsi le ciglia. Guai, perché è un gesto poco seducente e mostra narcisismo.
2: Ah sì?
3: Camminate affondando le mani nelle tasche.
1: Stai su con le braccia, se no, su, su. E poi
3: inclinate la testa a sinistra, sembra di giocare a Twister, ragazzi.
2: Così?
1: Sì.
3: E poi la gestualità del viso, dita incrociate, quindi, e mento appoggiato sopra.
2: No, dita incrociate, no, qui contro la spiga, no, secondo me.
3: Piegati ad angolo retto, scusate, polsi piegati ad angolo retto.
1: Ah, così, così, quando sei, quando così, sei a cena. Così.
3: Esatto, esatto.
2: Sì.
3: Bon, siete pronte.
1: Vabbè.
3: Io non posso perché sono frate cappuccino, ma voi da adesso potete partire. A sedurre.
1: I tuoi consigli
3: portano bene, molto bene.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole online.
5: Allora, un cinese scrive un SMS al suo padrone, cioè manda un messaggio al suo padrone e dice: io non venire, lavoro, io malato. Ok? Il padrone risponde: quando sono malato faccio sesso con mia moglie e sto molto bene, prova anche tu. Dopo 3 ore il cinese scrive: io starei bene, ora funziona, tu avere bella casa. Così, ve la volevo buttare lì.
2: No, poteva essere anche non proprio un cinese, ecco, diciamo,
5: poteva
2: che
5: essere con chiunque. Non so perché c'è sta storia del cinese in mezzo, però
2: ce lo vedo perché i cinesi lavorano tanto.
5: Sì.
1: E tu, vabbè, non possiamo raccontare di noi, perché siamo due single,
5: certo,
1: uno felicemente accoppiato,
5: accoppiato
1: e tu non stare mai male
5: ufficialmente. Io starei tanto male.
2: Non è sposato
1: male.
2: Non ufficialmente.
5: Io, se tu volere, starei male.
1: No, tu stare per carità. Tu cercare di lasciar stare, per favore.
5: Grazie del gesto dell'ombrello, Carmen, è sempre molto bello.
4: Divertimento, risate, ironia e buona musica. Firmato Le Badole online.
6: Sono le 6:31.

22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore è come un sigaro, se si spegne lo puoi anche riaccendere, ma non ha più lo stesso sapore. Pietro Masetti.

0: non potevano mancare le stelle, l'oroscopo che ci racconterà segno per segno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi.

0: Buona mattinata a tutti voi e anche questo weekend non manca l'allegria e la simpatia della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, quindi le pillole delle badole online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 20.

0: piemontese. Per rendere felice una donna, un uomo deve essere un amico, un compagno, un amante, un padre.
1: Ah, credevo un badante, perché
0: mi stava venendo badante.
2: O un badolo, se volete.
0: Hai ragione. Un amante, un padre, un fratello, un maestro, uno chef, un elettricista, un idraulico, un meccanico, un massaggiatore, un super fotografo, uno stylist, un sessuologo, un ginecologo, vabbè, un bravo psicologo,
2: adesso,
0: un disinfestatore di parassiti, sì, un medico.
2: Allora,
0: che sappia leggere le stelle.
2: Sì. Pure.
0: Un ottimo ascoltatore,
2: va bene,
0: un organizzatore,
2: okay,
0: un buon padre.
1: Yes. Ok, cosa vuol dire? Che sei tutte quelle cose lì?
2: Beh, io per esempio caccio via le mosche, quindi sul disinfestatore di parassiti
0: ci sei,
2: siamo,
0: ci con, sei
2: con l'ammazzamorte.
0: Deve essere molto pulito, profumato, ordinato.
2: Senti,
0: simpatico, è a posto. Simpatico. Deve essere atletico, sensibile, attento, sincero,
2: intelligente.
0: Dovevi dire sì, no.
1: Ah, sì, ma la lista, vabbè, sta diventando un po' lunga.
2: Tu vai avanti, che ti fermo quando non ci siamo.
0: Attento, sincero, intelligente, divertente, creativo, generoso.
2: Sì, tantissimo.
0: Forte, comprensivo, forte
2: no, ma forte cosa? Cioè, sono una sega da quel punto di vista proprio.
0: Forte, comprensivo, sì, tollerante, prudente, ambizioso, okay, passionale, determinato, rispettoso, sì, affidabile, premuroso, che faccia delle sorprese, bigliettini d'amore, viaggi.
1: Dipende dalle sorprese.
2: Amore, ho comprato un'auto nuova, non una moto.
0: No, viaggi, così, regali, piccoli, medi, grandi,
2: sì,
0: che sia galante, che sia spontaneo,
2: okay,
0: che sia figo.
2: Figo, sì, un po', dai.
0: Faccio tante coccole,
2: sì,
0: separate dal sesso.
2: Ok, ci siamo.
0: Che ascolti la donna con attenzione senza interromperla.
2: Mm.
0: Le faccio trovare e invii messaggi d'amore.
2: Sì, questo.
0: Naturalmente che la faccia ridere.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: Sono le 6.57, buongiorno, buon venerdì 22 maggio, dai che è venerdì.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianna Nannini e Gino Paoli insieme con Il cielo in una stanza.

0: Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle badole. Sono le 7.01, Lina alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Come tutte le mattine, lo spazio dedicato alle nostre pagine informative.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano però non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle sei settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone e poi spazio anche all'informazione a carattere locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo venerdì 22 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. In apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola, disabili maltrattati alla cooperativa, un ospite spogliata per punizione, la testimonianza di un'ex operatrice sociosanitaria della struttura al processo in cui sono imputati in 12 a Cuneo. Tensioni con le dirigenti emerse dal racconto, sentiti anche un'infermiera e un'educatrice. La foto di prima pagina oggi è dedicata ad Alba e alla mostra del fotografo di Morricone, del grande compositore. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato alla cronaca, la settimana più nera, 4 vittime negli ultimi 4 giorni, 5 maggio, da gennaio sono già 11, il bilancio di No Guerra. Con la bella stagione allarme per i motociclisti, servono prevenzione e una cultura della guida responsabile. Poi ancora troviamo un'intervista, un colloquio con Francesco Revelli, il presidente dell'ACI Cuneo, che dichiara: la sicurezza adesso merita una riflessione condivisa, e poi lancia un appello a enti e istituzioni: prevenzione, controlli, infrastrutture devono procedere insieme. A pagina 35 troviamo il titolo di apertura per cui andiamo oltre, da gioielliere giustiziera a star dei social, grazie per i milioni di messaggi d'affetto. Fissata il 15 luglio l'udienza di fronte alla Cassazione. Mario Roggero è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi. Nella pagina successiva alla Granda che non arriva a fine mese, uno schiaffo sociale, la ricchezza c'è. Il direttore della Caritas Cuneo Fossano: povertà in crescita, c'è il rischio di esclusione sociale. Queste le sue dichiarazioni. Poi ancora, nella giungla della burocrazia per un permesso di soggiorno, un cittadino di origine marocchina dichiara: basta che manchi un timbro e si inceppa tutto. Cuneo risulta fra le 20 province d'Italia che rilasciano più certificati, ma le attese sono lunghe. Ci troviamo a pagina 41 con il titolo: la biodiversità, un bene comune, a Pollenzo uno sguardo sul futuro. Domani il campus dell'Università di Scienza Gastronomica ospiterà la festa della giornata mondiale. Sono tanti i titoli di società e cultura e spettacolo per quest'oggi. Noi vediamo i titoli adesso del quotidiano, dei quotidiani online di Cuneo e della provincia. Iniziamo con cuneodice.it, che in apertura di home page: è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Dalla militanza al movimento della chiocciola, l'eco gastronomo ha cambiato il mondo predicando il cibo lento. Chi semina utopia raccoglie realtà. Poi ancora troviamo anche qui la cronaca con le botte nella cooperativa dei disabili: umiliavano una ragazza lasciandola senza maglietta. Vediamo Cuneo dice, Cuneo24.it, in apertura anche qui: è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Idea Web TV, non ci sono altri titoli rispetto a quelli appena letti. Per quanto riguarda invece Targato CN, al momento non riusciamo ad accedere al sito, per cui ci aggiorniamo tra mezz'ora con le informazioni locali.

0: Scopriamo la giornata di oggi con le curiosità, gli eventi e i compleanni dei personaggi famosi insieme a Francesco Cataldo.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
0: Come abbiamo potuto sentire dall'almanacco di Francesco Cataldo, oggi è il compleanno di Marrakesh, uno dei più grandi rapper della storia italiana. Allora noi gli facciamo gli auguri suonando in radio.

0: Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Non trovo neanche il cellulare. Che ne avremmo fatto?
3: E laggiù.
2: Ah, ecco.
3: E laggiù.
2: Povero, adesso andiamo a vedere se qualcuno ha già messaggiato. Annaggia, noi. In azienda
3: il tacco 12. Ah, beh, insomma,
2: perché sì. Capito, vogliamo essere un pochino più charmant,
3: sì,
2: come le hostess.
3: Ma hai previsto anche un corso di formazione?
2: È chiaro. Per forza, perché sennò come fai a camminare da zero al tacco 12? No, prima ti diamo il tacco 4, poi 6, poi 8, cioè, sì. Capito? È come la scala, no? È come la progressione, cioè impiegato che livello, tanto sali di livello e sali di tacchi. Cioè, adesso qui facciamo una cosa del genere.
3: Ah, ho capito.
2: Adesso mi sei informato, sei a posto.
3: Grazie, lo diceva l'oroscopo, sarebbe stato un colpo di scena. Ecco.
2: Un cambiamento. Tacco 12.
3: Le ultime due righe diceva, curate il vostro look.
4: Badole Online, pillole di storia.
1: Abbiamo parlato di pillola rosa, sì. Se però volete trovare modo per sì. Ci sono degli alimenti che anche qui in Italia si possono trovare molto molto più facilmente e sono quelli che più vi possono. L'avocado,
2: che non è l'avvocato,
1: non è l'avvocato.
2: Te lo ricordo, Carmen,
3: no, ma così per passare
2: te. Io gliela lancio sempre a lei, grande professionista, me la schiaccia,
1: attenzione.
2: Allora, l'avocado
1: che non si trova proprio ovunque, però so.
2: No, vabbè, però è anche abbastanza,
3: cioè, qualcosa, scusa. Chilometri zero, scusa.
2: L'avocado?
3: Me la vendo l'avocado. L'avocado.
2: Molto spesso al supermercato. Le mandorle.
3: Le mandorle io le mangio. Vanno quelle fettoline. Allora
1: avevamo capito,
2: È uno stimolante, scusa. No.
0: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: Backstreet Boys con I Want In That Way era il singolo più venduto il 22 maggio del 1999.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: I Beatles ci hanno accompagnato fino alle 7.30 e quindi all'appuntamento con l'informazione. La linea passa alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 22 maggio con i titoli di cune della provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura, disabili maltrattati alla cooperativa, un ospite spogliata per punizione. La testimonianza di un'ex operatrice sociosanitaria della struttura al processo in cui sono imputati in 12 a Cuneo. Tensioni con le dirigenti emerse dal racconto, sentiti anche un infermiere e un'educatrice. La foto di prima pagina di quest'oggi è dedicata alla mostra ad Alba degli scatti del fotografo del grande compositore Morricone. Voltiamo pagina al primo piano dedicato alla cronaca agli incidenti. La settimana più nera, 4 vittime negli ultimi 4 giorni. 5 a maggio, da gennaio sono già 11, il bilancio di una guerra. Con la bella stagione e allarme per i motociclisti, servono prevenzione e una cultura della guida responsabile. Poi ancora troviamo il colloquio, l'intervista a Francesco Revelli, presidente dell'ACI di Cuneo, che dichiara la sicurezza adesso merita una riflessione condivisa. E poi lancia un appello a enti e istituzioni, prevenzione, controlli, infrastrutture devono procedere insieme. A pagina 35 il titolo è dedicato all'apertura di quest'oggi, per cui andiamo oltre e vediamo da gioielliere, giustiziera, star dei social. Grazie per i milioni di messaggi d'affetto. Fissata al 15 luglio l'udienza di fronte alla Cassazione. Mario Roggero è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi. Vediamo altri titoli del quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. La Granda che non arriva a fine mese, uno schiaffo sociale. La ricchezza c'è. Il direttore della Caritas Cuneo Fossano dichiara povertà in crescita, c'è il rischio di esclusione sociale. Poi ancora nella giungla della burocrazia per un permesso di soggiorno. Un cittadino di origini marocchine, basta che manchi un timbro e si inceppa tutto. Cuneo risulta fra le 20 province d'Italia che rilasciano più certificati, ma le attese sono lunghe. Nella pagina successiva la biodiversità, un bene comune, a Pollenzo uno sguardo sul futuro. Domani il campus dell'Università di Scienze Gastronomiche ospiterà la festa della giornata mondiale. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano, La Stampa, che potete trovare in edicola. Passiamo al web e vediamo i titoli di apertura delle principali testate giornalistiche quotidiane del cunese online. In apertura targato CN con l'attualità, addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food si è spento nella sua bra a 76 anni. A darne notizia il movimento della chioccia da lui fondato nel 1986. Poi ancora l'attualità con Alba, sperimenta una nuova idea di spazio pubblico. Dal 26 maggio parte Alba Attiva. Davanti alle scuole di Corso Europa arriva l'urbanismo tattico. Modifiche temporanee, nuovi spazi e percorsi ripensati insieme agli studenti. Passiamo a cunodice.it in apertura anche qui, e non potrebbe essere diversamente. C'è in apertura la notizia dell'addio a Carlo Petrini e poi troviamo la cronaca con Canale appena uscito dal carcere, tenta una rapina alle poste e poi in una gioielleria arrestato. Protagonista dei fatti avvenuti martedì a Canale, un 60enne che ha anche ferito il direttore dell'ufficio postale e uno dei clienti in coda. Idea Web TV. In apertura nelle ultime notizie troviamo La Grande il lutto, è morto Carlo Petrini, e poi il sopralluogo a Bargi per la nuova palestra dell'alberghiero e l'ampliamento dell'istituto. Chiudiamo con cuneo24.it in apertura anche in questo caso di home page, il lutto, è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food che aveva 76 anni, sociologo e scrittore per tutti Carlin, si è spento nella tarda serata di ieri giovedì 21 maggio. E poi in primo piano troviamo spostare i seggi elettorali fino dalle scuole, fuori dalle scuole è possibile. A Cuneo il consigliere Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia propone soluzioni alternative con le caserme di San Rocco Castagnaretta per garantire la continuità didattica ed evitare disagi a famiglie e docenti. Con l'informazione locale per il momento è tutto. Let me tell you.

0: Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

Ancora un buongiorno a tutti voi, buon venerdì 22 maggio. A breve scopriremo che giornata sarà, cosa ci dicono le nostre stelle, l'astrologia con l'oroscopo del giorno.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

0: Continua la mattinata con le nostre rubriche, l'informazione, la musica, ma anche le risate e il buon umore, e a portarcelo sono le nostre badole.
1: Le badole online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: Là su sulla montagna, se si guarda...
4: E poi ti spiego al microfono.
2: Scusa, la sono migliore, che si capisce niente.
4: E 650 senza neanche tocca carta per pulire.
3: È una famosa canzone degli Scout.
2: E poi,
3: cioè,
2: e poi
3: senza la carta, boh, finisce lì.
2: Vabbè,
3: su macchiortie.
2: Ti sta parlando di cose che tu conosci bene, perché abbiamo fatto puntate e puntate sulla tua diarrea. Scusa.
3: Hai anche ragione. Ma non sono mai andato a pulirmi sulle ortiche, però.
2: Adesso ci fermiamo per una canzoncina che dice: devo andare a fare i bisognini, non ho la carta. Puntate e puntate dove abbiamo detto che tu hai dei problemi.
3: Sì, ma non così esplicito.
2: Come?
3: No, non in maniera così esplicita.
2: Non ho mai detto la parola diarrea prima. Però tutti l'hanno capito.
3: Tutti l'hanno capito, ovviamente.
2: Vabbè, dai.
3: Allora, di esplicito invece c'è un cartello, sì, che è stato messo su un panificio di Napoli,
2: sì,
3: che è un po' equivoco, perché dice: quando vi diventa duro ve lo grattugiamo gratis.

0: esiste l'avanzato del tomino fresco. Sai che il tomino fa l'acqua?
1: Sì.
0: L'ho messo in una borsa di carta. Allora, stamattina scendo dalla macchina con un fulmine, chiappo sta borsa. Io sul viale, patella, borsa si è rotta. Tomini, ciotole, tutto spaziato sul viale.
1: Ma sono finite in terra solo le ciotole o anche le vettovaglie? Ah, solo le ciotole.
0: Ciotole, vettovaglie, roba varia.
1: No, ma il tomino l'hai recuperato?
0: Certo che sì, scherzi. Qual è il problema del mattino? Il tomino c'è, sì, c'è. Un pezzettino.
2: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
3: Le badole.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Destinazione Paradiso, l'omaggio a Gianluca Grignani e di Laura Pausini.

0: Laura Pausini con Destinazione Paradiso, questa era la sua cover, ci ha portato fino alle 8 e quindi all'appuntamento con l'informazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
2: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco. Attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
2: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
3: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
2: In chiusura lo sport con la Formula 1, Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada. Una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Una canzone e poi lo spazio anche all'informazione locale di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Cominciamo questa rassegna stampa con la prima pagina nazionale del quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola, perché è qui che potete vedere, trovare la foto e il titolo dedicato alla scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è scomparso nella serata di ieri nella sua casa a Bra. Il titolo: la rivoluzione di Carlin, dallo scandalo all'eccellenza, la rinascita delle Langhe. Vediamo adesso i titoli invece nella sezione Cuneo e provincia, con l'apertura: disabili maltrattati alla cooperativa, un ospite spogliata per punizione, la testimonianza di un'ex operatrice sociosanitaria della struttura al processo in cui sono imputati in 12 a Cuneo. Tensioni con le dirigenti emerse dal racconto, sentiti anche un'infermiera e un'educatrice. La foto in questo caso è dedicato alla mostra ad Alba del fotografo, del grande compositore Morricone. Voltiamo pagina al primo piano dedicato agli incidenti, la settimana più nera, 4 vittime negli ultimi 4 giorni, 5 a maggio, da gennaio sono già 11, il bilancio di una guerra. Con la bella stagione e allarme per i motociclisti, servono prevenzione e una cultura della guida responsabile. Poi troviamo il colloquio, l'intervista con Francesco Revelli, presidente dell'ACI di Cuneo, che dichiara: la sicurezza adesso merita una riflessione condivisa, e poi lancia un appello a enti e istituzioni: prevenzione, controlli, infrastrutture devono procedere insieme. Nella pagina successiva il titolo dedicato all'apertura, per cui andiamo oltre a pagina 37, da gioielliera, giustiziera, star dei social, grazie per i milioni di messaggi d'affetto. Fissata il 15 luglio l'udienza di fronte alla Cassazione, Mario Roggero è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi. Vediamo altri titoli del quotidiano La Stampa di Cuneo della provincia: la Granda che non arriva a fine mese, uno schiaffo sociale, la ricchezza c'è. Il direttore della Caritas Cuneo Fossano dichiara: povertà in crescita, c'è il rischio di esclusione sociale. Poi ancora nella giungla della burocrazia per un permesso di soggiorno, un cittadino di origine marocchina dichiara: basta che manchi un timbro e si inceppa tutto. Cuneo risulta tra le 20 province d'Italia che rilasciano più certificati, ma le attese sono lunghe. Poi ancora la biodiversità, un bene comune, a Pollenzo uno sguardo sul futuro, domani il campus dell'Università di Scienze Gastronomiche ospiterà la festa della giornata mondiale. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo invece i titoli online per i quotidiani di Cuneo e la provincia dal web. Targato CN in apertura: l'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, che si è spento nella serata di ieri a 76 anni. Poi l'attualità con Alba: sperimenta una nuova idea di spazio pubblico, dal 26 maggio parte Alba Attiva, davanti alle scuole di Corso Europa arriva l'urbanismo tattico, modifiche temporanee, nuovi spazi, percorsi ripensati insieme dagli studenti. Cuneo dice chiaramente, anche qui l'apertura è dedicata a Carlo Petrini. E poi troviamo diverse notizie di cronaca, come questa di Canale, dove un uomo appena uscito dal carcere tenta una rapina alle poste e poi a una gioielleria viene nuovamente arrestato. Idea Web TV non page tra le ultime notizie: oltre a quella della scomparsa di Carlo Petrini, troviamo un sopralluogo a Barge per la nuova palestra dell'alberghiero e l'ampliamento dell'istituto. Chiudiamo con Cuneo24.it, che dedica l'apertura a Carlo Petrini con una bella foto in bianco e nero. Il fondatore di Slow Food aveva 76 anni, sociologo e scrittore per tutti. Carlin si è spento nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, nella sua abitazione a Bra. Lascia un'eredità internazionale legata alla biodiversità e ai diritti della terra. L'informazione locale e gli aggiornamenti con i titoli di Cuneo della provincia arrivano tra mezz'ora.

0: Scopriamo con Francesco Cataldo le caratteristiche e le curiosità sulla giornata di oggi insieme al suo almanacco.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio, nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
0: A proposito di Accade Oggi di Almanacco, nel 1976, 50 anni fa, il disco più venduto, la canzone più venduta in Italia era di Lucio Battisti ed era Ancora tu.
2: Ancora

0: Badole Online Story, ricordando i momenti più belli.
1: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
2: Per
3: Cate sempre la scarpa un po' più grosse, no?
2: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy? Ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
3: Va bene, il disegnino.
1: Te la tiriamo la scarpa.
2: Hai presente quel sandaletto con

0: vigorosamente tirano su.
1: Ma tu non avevi un paio?
2: Beh, certo. Certo che li ho.
3: Altro che uno.
2: Ma dobbiamo dirlo a tutti.
1: Altro che uno, aspettino qua.
3: Sì, allora, per come fa lei, sarà entrata nel negozio, avrà detto di quanti colori ce l'avete? Ok, tutti.
1: Alla
3: grazie.
1: Marchione.
2: Ma siete stupidi da 1 a 10, 12.
4: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
5: Chiacchiere e buon umore.

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Buongiorno ancora a tutti voi e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Come sempre vi abbiamo accompagnato e vi accompagneremo nel corso della mattinata e di tutta la giornata con le nostre rubriche, l'immancabile musica ma anche l'informazione. A tal proposito sono le 8:30, quindi l'appuntamento con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Alessio Galea, sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
1: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul, snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali, il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
2: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
3: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
1: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
0: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
5: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social e il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
4: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
6: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
0: Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon e allora il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un'eventuale finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Diamo uno sguardo ora ai settimanali di Cuneo e della provincia con i principali titoli dal web. La guida.it in apertura, la Croce Rossa che festeggia 150 anni di impegno in Granda. Il 29 maggio un momento di confronto con il territorio. Sabato 30 e domenica 31 la presenza in piazza Galimberti con il villaggio Cri e la fanfara della Croce Rossa nazionale. Poi il territorio, la banca di Boves trova casa nell'ex fabbrica Ansaldi e la cronaca con esce di prigione, tentata una rapina e ne compie un'altra, di nuovo arrestato. La Gazzetta d'Alba in apertura, l'addio a Carlo Petrini. I nostri giovani devono conoscere il passato così da guardare al futuro, aveva detto a Gazzetta. Il fondatore di Slow Food si è spento ieri sera all'età di 76 anni nella sua abitazione a Bra. Il Savigliano in apertura di home page, aperte le domande per il bando imprese 2026, oltre 300.000 euro per il commercio, contributi a fondo perduto per sostenere interventi di riqualificazione, ammodernamento e innovazione digitale delle attività commerciali. Il Corriere di Saluzzo apre invece con la cronaca a Bagnolo, contatori in fiamme, una persona ricoverata, vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi ieri nella serata di ieri giovedì 21 maggio per domare le fiamme. L'Unione Morregalese apre con l'addio a Carlo Petrini e lo definisce buono, pulito e giusto, un visionario che ha rivoluzionato il nostro modo di mangiare, da terra a madre l'ecologia integrale. Cosa ci lascia il padre di Slow Food, scomparso a 76 anni a Bra? Ci colleghiamo invece adesso con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del giornale.
1: Maggio a Saluzzo è il mese delle mostre, in particolare della mostra di antiquariato che apre questo fine settimana alla Castiglia della Città Alta, una grande rassegna nazionale e internazionale curata dall'antiquario saluzzese Franco Brancacci in collaborazione con la Fondazione Bertoni. Oltre 40 gli espositori, galleristi di fama che porteranno appunto in città pezzi rari di grande tradizione e grande qualità. Sulla Gazzetta di Saluzzo ricordiamo anche le elezioni comunali di domenica e lunedì. Abbiamo tre centri, tre realtà al voto. Si tratta di Verzuolo, Costigliole Saluzzo e Rossana, piccolo comune della Valle Varaita. In particolare a Verzuolo si fronteggiano due liste, quella del frutticoltore Mattia e il concorrente in Audi, mentre a Costigliole e Rossana sono in corsa liste uniche, quindi il problema Costigliole e Rossana è raggiungere il quorum dei votanti. Un altro appuntamento del weekend importante apre in giornata da oggi fino a domenica la rassegna Pietra Tech a Bagnolo Piemonte, una grande manifestazione per valorizzare la pietra di Luserna con esposizione, convegni, visita alle cave e progetti in diretta con professionisti del settore, cavatori e architetti. Ultima notizia riguarda sempre Saluzzo, la festa di Maria Ausiliatrice che si terrà domenica sera con la presenza del vescovo e la fiaccolata alle 20:30. Della nuova parrocchia saluzzese.
0: Ringraziamo la Gazzetta di Saluzzo per l'anteprima di questa settimana. Il tempo di una canzone e poi ci colleghiamo anche con la redazione della Fedeltà.

0: Colleghiamoci con la redazione della Fedeltà per l'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Anche Fossano può contare da qualche giorno sulla Casa della Comunità, il nuovo servizio finanziato dal PNRR che si propone di accorpare e potenziare le attività della medicina territoriale. Ha trovato sede in via Lancimano 53 e ad oggi condivide gli spazi con il poliambulatorio in attesa che si concluda, ma ci vorrà ancora qualche mese, il cantiere dell'edificio adiacente di proprietà dell'ASL. Al suo interno ci sono già tutti i servizi, gli ambulatori infermieristici e di medicina specialistica già esistenti, ma riuniti sotto lo stesso tetto, e il nuovo ambulatorio medico che sarà presidiato dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, dai medici di famiglia e da quelli della continuità assistenziale. Sono 1.866 le persone incontrate nei centri di ascolto della diocesi Cuneo-Fossano, il 67% in più di 5 anni fa. Dal report sulla povertà presentato dalla Caritas diocesana emerge l'immagine di persone sempre più sole e sempre più giovani che chiedono aiuto, spesso per i pasti, spesso per una soluzione abitativa. Nel 2025 è raddoppiato il numero di quanti accedono alla mensa dei Cappuccini a Fossano e si arriva ad una permanenza media di 95 giorni l'anno nel dormitorio maschile della Caritas. Il co-direttore Nino Mana però sottolinea: non sono numeri vuoti, ma sono persone in difficoltà, sole e senza rete, che non sanno a chi chiedere aiuto. La campanella del sollievo è il simbolo della fine del percorso di cura per i pazienti oncologici e l'inizio di una nuova quotidianità. Lo ha donato al Day Hospital Oncologico del Carle di Cuneo, come gesto di riconoscenza, Paola Budino, che sta affrontando un tumore. E domenica 24 c'è la Fossano in Bici, l'appuntamento ormai tradizionale di raccolta fondi contro i tumori. E quest'anno ha l'ambizioso obiettivo di raggiungere i 200.000 euro donati nelle 43 edizioni. Gli scout di Fossano festeggiano i 110 anni di storia. Venerdì 22 e sabato 23 maggio il culmine delle celebrazioni con tavola rotonda, mostra, messa presieduta dal vescovo, attività ludiche e cena condivisa. Fossano in Gioco è il cocktail di scienza, divertimento e di sapere che il Liceo Ancina di Fossano propone venerdì 22 nel centro storico. Sabato 23 invece al centro equitazione disabili c'è Voci in Circolo. Al mattino la passeggiata a sei zampe e tante attività creative. Al pomeriggio spazio alla musica con il coro degli afasici di Alice Cuneo, i Voxis e i musicisti della Fondazione Fossano Musica. Tutto questo e molto altro in edicola online questa settimana.

ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Insieme dal 1976.

E siamo giunti alle 9, ancora buongiorno, buon venerdì 22 maggio, benvenuti a chi si fosse sintonizzato adesso. Come dicevo, sono le 9, quindi l'appuntamento è con l'informazione, con gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
0: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
1: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
0: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
0: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Tabou, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
1: Per ora è tutto, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 22 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia. Oggi cominciamo dalla prima pagina nazionale del quotidiano La Stampa, perché è qui che potete trovare il titolo dedicato alla scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore e presidente internazionale di Slow Food, che è scomparso nella tarda serata di ieri. C'è la foto dedicata appunto a Carlo Petrini e il titolo: la rivoluzione di Carlin, dallo scandalo all'eccellenza, la rinascita delle Langhe. Vediamo adesso i titoli nella sezione di Cuneo e provincia. In apertura: disabili maltrattati alla cooperativa, un ospite spogliata per punizione, la testimonianza di un'ex operatrice sociosanitaria della struttura al processo in cui sono imputati in 12 a Cuneo. Tensioni con le dirigenti emerse dal racconto, sentiti anche un infermiere e un'educatrice. La foto di prima pagina di Cuneo e provincia invece dedicata ad Alba e alla mostra degli scatti del fotografo e compositore Ennio Morricone. Vediamo il primo piano dedicato agli incidenti, alla cronaca dunque, la settimana più nera. 4 vittime negli ultimi 4 giorni, 5 a maggio, da gennaio sono già 11, il bilancio di una guerra. Con la bella stagione e allarme per i motociclisti, servono prevenzione e una cultura della guida responsabile. Poi troviamo ancora il colloquio, l'intervista a Francesco Revelli, presidente dell'ACI di Cuneo, che dichiara: la sicurezza adesso merita una riflessione condivisa. E poi lancia un appello a enti e istituzioni: prevenzione, controlli, infrastrutture devono procedere insieme. A pagina 35 troviamo il titolo di apertura, la notizia adesso dedicata, per cui andiamo avanti. Da gioielliere giustiziere a star dei social, grazie per i milioni di messaggi d'affetto. Queste dichiarazioni di Mario Roggero, che è stato condannato in appello a 14 anni a 9 mesi, fissata al 15 luglio l'udienza di fronte alla Cassazione. Vediamo a pagina 39 il titolo: la granda che non arriva a fine mese, uno schiaffo sociale, la ricchezza c'è. Il direttore della Caritas Cuneo Fossano dichiara: povertà in crescita, c'è il rischio di esclusione sociale. Poi ancora: nella giungla della burocrazia per un permesso di soggiorno, un cittadino di origine marocchina racconta: basta che manchi un timbro e si inceppa tutto. Cuneo risulta fra le 20 province d'Italia che rilasciano più certificati, ma le attese sono molto lunghe. Poi ancora: la biodiversità, un bene comune, a Pollenzo uno sguardo sul futuro. Domani il campus dell'Università di Scienze Gastronomiche ospiterà la festa nella giornata mondiale. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa che potete trovare quest'oggi in edicola. Diamo ancora uno sguardo ai titoli dei quotidiani online e le loro aperture alle 9.09. Targato CN apre con l'addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che è venuto a mancare nella serata di ieri. E poi l'attualità: il cordoglio del Piemonte sempre per Carlo Petrini, pensatore acuto, instancabile studioso, curioso del mondo e degli uomini, gastronomo, giornalista e scrittore. Cuneodice.it, in apertura troviamo l'omaggio di Alberto Cirio a Carlo Petrini: grazie Carlin, ci hai reso tutti un po' migliori. Queste le dichiarazioni del presidente della regione. Troviamo anche un altro articolo di, diciamo, approfondimento, comunque dedicato sempre alla scomparsa di Carlo Petrini, l'uomo che faceva lievitare i mondi. Questo è il titolo di apertura su Idea Web. Cuneo24.it, sempre l'apertura di un page primo piano dedicato alla scomparsa del fondatore di Slow Food. E poi la sicurezza stradale, l'appello dei motociclisti: la prudenza salva vite. Con l'arrivo della bella stagione aumentano i motociclisti sulle strade e cresce il rischio di incidenti. L'associazione motociclisti Incolumi APS, insieme alla provincia di Cuneo, richiama tutti gli utenti della strada a una guida prudente e all'uso corretto delle protezioni. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia, però, c'è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni.

0: Hai capito?
1: A me piace scoprire queste cose, lo sai, io.
2: Sì.
3: Lo sai,
2: la cravatta,
1: lo sai. No, Lucio e tutti
2: Lucio
1: con la U, Lucio.
0: Lucio la
1: mia. Anauta.
2: Anauta più bella.
1: Anauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto, comunque sono cose che non spesso si riescono a vedere.
2: No, difatti io sto imparando molto.
0: Ne manca uno e mezzo.
1: Ne manca uno e mezzo, sì, beh, ma
2: sei già qui che fai il frivolo.
1: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.
4: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
0: Come sopravvivere al rientro delle vacanze?
5: Questo riguarda però le coppie.
0: Oh, wow.
5: Noi non abbiamo problemi di sopravvivenza.
0: Vogliamo farlo lo stesso, sta notizia,
5: facciamola,
0: cara.
5: Perché ci sono tanti ascoltatori, ecco, che comunque sono in coppia. Volenti o nolenti, insomma, la situazione è quella che è. Però voglio dire, in vacanza c'è l'occasione di ritrovare anche un po' di entusiasmo per tutti, ecco, non solo per chi insomma è in coppia. Allora, no alla depressione, questo credo che sia un consiglio trasversale. L'umore cupo e la scontrosità, certo che si manifesta di più.
0: Non aiuta la vita di coppia.
5: Certo.
0: Cioè, questa qui ha scoperto l'acqua calda.
5: Non so.
0: Fate una lista insieme al vostro compagno di cose che vorreste fare insieme: cinema, weekend fuori, ristrutturazione della casa e così via. Sì, guarda, quando gli fai al tuo uomo l'elenco della ristrutturazione della casa, ti dice: senti, voglio cambiare il salotto, voglio cambiare anche quello, ma non mi piace più le tende.
5: Io invece voglio il divorzio.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.00.

Yes I Know My Way, Pino Daniele, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. È martedì 22 maggio, cosa succede in città? Beh, un sacco di cose sicuramente, ve le racconteremo tutte. Buongiorno e grazie di essere con noi.

0: Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese, aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto, un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini, i medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Freius. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente, sono presenti code fra Alessandria Ovest e Feliziano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813 al Teatro San Benedetto di Venezia debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner, nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle, nel 1885 il politico Giacomo Matteotti, nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Allora, cominciamo con dirvi che oggi era nato Charles Aznavour e lui ha scritto una canzone che ha fatto veramente storia, perché è stata colonna sonora del film Notting Hill, questo pezzo che si intitola She di Charles Aznavour. Poi la versione del film è quella di Elvis Costello, che adesso ascoltiamo, film che ha avuto un successo pazzesco, e questa è la cover di Elvis Costello, non l'ha scritto

Shahr Aznavour nasceva oggi nel 1924, se n'è andato nel 2018 e ascoltiamo anche un pezzettino della sua versione. Poi vi racconto anche una curiosità a proposito di cinema, visto che

pensate che nell'86 Sylvester Stallone firmava un ricco contratto con la United Artists per girare 10 film in 6 anni. Sapete quanto gli davano per ogni film? La bellezza di 50 milioni di dollari per ogni film. 50 milioni.

facendo l'attore, oggi festeggia 70 anni, Al Corley, ed è uno dei protagonisti di Dynasty, soprattutto le signore un po' più avanti, come sottoscritta, di età, si ricordano Dynasty perché ha avuto un successo pazzesco, era nato dopo Dallas, eccetera, eccetera. E lui era uno dei protagonisti, un attore dei protagonisti. Però è anche un bravissimo rocker, perché Square Rooms l'ha scritta lui e l'ha cantata lui.

Bernie Taupin è colui che ha scritto le canzoni famose, belle, di successo di Elton John. E dire che canzone suonare quando si parla di Elton John è dura, è difficile. Mi è venuto in mente il film, che è bellissimo, se non l'avete visto andatelo a cercare, perché Rocketman merita veramente, sia per chi ama la musica ma anche per chi è un po' distante. È strepitoso.

fare ancora una cosa, ma la faccio dopo l'oroscopo perché sennò siamo troppo in ritardo, perché oggi è una data così particolare che ricorda anche un'altra cosa, ma lo facciamo dopo. Rocketman ci porta fino all'oroscopo di oggi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Oggi 22 maggio, vediamo che cosa dicono le stelle sui nostri segni zodiacali e partiamo come sempre dal principio, dall'Ariete. Per molti versi, cari Arieti all'ascolto, sarà una giornata emozionante. Toro, vi aspetta una giornata movimentata e piacevole. Gemelli, fate un programma preciso per la giornata di oggi, non andate a caso. Cancro, eliminate ogni ragione di litigio o di malinteso. E Leone, sarete più intraprendenti e decisi del consueto. Un'occhiata anche alla Vergine, un sottile malumore vi disturberà per tutta la giornata, iaiai. Per la Bilancia, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi odierni. Scorpione, oggi le stelle vi aiuteranno determinando una maggiore lucidità mentale. Sagittario, non fidatevi dell'intuito se non dopo aver riflettuto molto a lungo. Capricorno, mostratevi disponibili con i colleghi e siate collaborativi. Acquario, le stelle vi aiuteranno a compiere un notevole passo avanti. Pesci, invece, novità in vista, anche se le posizioni planetarie saranno assai complesse. Per questo 22 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, vi aspetto.

0: Di Nada, molto carina questa canzone, molto bella da fare anche al karaoke. Dobbiamo ancora ricordare una cosa che, anzi chiederei al mio nuovo collaboratore Giacomo di commentare la cosa, perché ho detto vabbè, oggi c'è tra le tante cose, abbiamo raccontato insomma che è il compleanno di questo, di quell'altro ancora, ma poi il nostro almanacco che è trasversale, non è né dell'Inter né della Juventus né del Napoli, ci ricorda una cosa molto importante per noi vecchi interisti.
1: Io non me la sento proprio di commentare, cosa,
0: ecco, infatti, ecco. Tu hai detto nel 2010, 16 anni fa, perché
1: allora 16 anni fa io me lo ricordo molto bene,
0: anch'io me lo ricordo molto bene, ho fatto un festone,
1: ero sul divano, mi ricordo molto bene il gol di Milito e il dolore che ho provato in quel momento,
0: no,
1: da juventino, questo... però calcio italiano, l'ultima Champions conquistata poi da un'italiana, 16 anni fa l'Inter,
0: certo,
1: batteva per 2-0 Bayern Monaco a Madrid, per cui va ricordato,
0: certo, che va assolutamente va ricordato. Guardate, vi mando anche questo, soprattutto per la gioia di tutti gli interisti come me. Senti la palla
2: dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol.
0: Io mi ero copiata anche la maglietta di Milito 22, perché poi il numero è il mio, certo, numero fortunato, l'avevo appesa al balcone con la bandiera, tutta l'ambaradan, e siccome c'era un bar davanti a me l'ho lasciata tantissimo, quando ho tolto tutto sto cine dell'Inter mi hanno fatto l'applauso da sotto, evidentemente erano tutti juventini. Vabbè dai, 20 secondi.
1: Lo accettiamo.
0: Poi siamo trasversali, perché vedi, io sono dell'Inter, tu sei della Juve, e quindi.

0: Va bene, chiudiamola qua perché sennò mi mangio tutto l'ascolto bianco nero. E lo sai che è Max Pezzali che
1: la canta anche.
0: Sì, che la canta anche. Max Pezzali era in testa nel 1993 quando, ecco, ma mi sembrava che ci fosse ancora qualcosa che non quadrava. Lo ricorda il nostro Manacco, Sei un mito, era in testa tutte le classifiche, era il 1993, sono passati 33 anni ed è una canzone

Sali con sei un mito e adesso le 10:12. Allora, in queste dirette, in questo anno particolare per la radio, che insomma l'ho già detto, lo sfinimento, noi alla fine dell'anno festeggiamo i 50 anni e le Padone Online ne festeggiano 25, quindi abbiamo deciso di rivedere tutto il nostro archivio e riproporvi in questo periodo il meglio delle Padone Online, anche magari alcuni pezzi di file che non avete assolutamente mai sentito perché li abbiamo rispolverati.

0: vero test, l'ha fatto una scrittrice, ha detto l'uomo ideale è quello che porta fuori la spazzatura.
1: Sto pensando dai miei, nei miei,
2: ce l'hai
1: miei,
2: l'uomo che porta fuori la spazzatura.
1: Sì, sì, per il resto per il resto non pulisce, non fa nulla, ma porta fuori la spazzatura. Non lo so, ti dirò che opterei per quello che lava anche il pavimento. Dovessi,
0: Giulia,
1: proprio scegliere.
0: Detto così sembra che tu abbia un harem. No,
1: che ho una serie di coinquilini, ecco, chi più o meno laboriosi, ecco.
0: Spieghiamo bene, Giulia è fuori per studi, ecco, perché se no non è bello.
1: E vive con altre cinque persone. Ecco,
0: non è bello, perché è bello. Già dicono.

0: ve la raccontiamo, poi voi fatevi un'idea.
1: Sì, sì.
0: C'è un'app per appuntamenti basata sull'odore corporeo. Si chiama Smell Dating.
1: Io ricordo quando ho tentato di fare un corso di balli latinoamericani, mi mettevano in coppia con uno che veramente non l'ascella pezzata, molto di più. Infatti ho imparato niente.
2: Eh beh, certo, perché pensavi a come sfuggire, insomma, a sopravvivere a una situazione di questo genere.
0: Questa roba funziona così. Gli iscritti all'app inviano indumenti indossati per qualche giorno, come magliette che contengono naturalmente il loro odore corporeo.
2: Sì.
0: Quindi in questo modo le persone con cui stanno parlando possono annusare gli indumenti.
2: Sì, ma anche
0: quindi
2: il credo corriere
0: che ci
2: poverino,
0: sia.
2: Cosa
0: ma
2: ne
0: infatti
2: può il corriere che tu gli dai quella roba zozza? E
0: a meno che non ci sia, non so, sì, un'agenzia sul territorio,
2: certo,
0: dove ci sono tutti questi indumenti che appartengono a Tizio Caio Sempronio,
2: certo,
0: tu puoi andare in agenzia,
2: sì,
0: e in base all'odore poi vai a vedere anche la biografia della, del proprietario di quell'indumento. Io immagino,
2: sì,
0: che funzioni così, perché altrimenti in verità Mister Amazon è contento per questo.
2: Sicuramente anche riscaldamento globale, no?
0: Ecco,
2: per mandare in giro corrieri per questa cosa, e soprattutto facciamo proliferare batteri. Il Covid non ci ha insegnato assolutamente niente.
0: Dicono che l'odore corporeo è importante.
2: Beh, ma su
0: infatti,
2: questo io sono d'accordo.
0: Infatti gli esperti consigliano,
2: sì,
0: di non profumarsi tanto quando si esce per un
2: appuntamento. Sai, magari sudi un pochettino, no? Perché cioè, hai un po' l'ansia da prestazione o che altro, quindi sai, un po' di profumo aiuta.
1: Allora, l'ansia fa tanto e la tensione altrettanto.
2: Ah vabbè, torniamo al cioccolato, molto bene, molto bene.

0: chiedervi una cosa: voi guardate mai quei canali dove fanno vedere che fermano delle persone alla dogana, che dentro alle valigie hanno di tutto?
1: Sì, c'era qualcosa all'aeroporto.
0: Esatto, c'è un sacco di gente ovviamente vuol portare in Europa soprattutto droga, quant'altro. Poi ci sono anche persone che invece sono convinte che possano portare, che ne so, roba contraffatta da rivendere, oppure un sacco di cose mangerecce.
1: Allora, io voglio difendere Julio Iglesias.
0: Aspetta. Che lo faccia Julio Iglesias. E che povero uomo, lo fermano con la rucola. Cioè, capito, la rucola non è la marijuana.
1: No, io però lo voglio difendere, perché secondo me era roba del suo orto.
0: Quanti chili aveva di rucola?
1: Ma lui aveva anche pomodori, funghi, lamponi.
0: E non li può portare? Ma dove li porta?
1: A Santo Domingo.
2: Scusate, ma la famosa valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, è piena di frutta.
0: È un pirata.
1: Allora, l'hanno beccato adesso con 42 kg di roba dell'orto. Però lui ha l'abitudine di portarsi anche i prosciutti, perché quando parte da Madrid si porta indietro un po' di sapori di casa, come succede quando le mamme o le nonne preparano la valigia per gli studenti universitari che magari dalla Sicilia se ne vanno a Milano. Dice: ma portati un po' di questo, un po' di quello, eccetera. Ma vorrei mica il salame, te l'ho messo sotto vuoto. E lui si porta anche i prosciutti.
0: Sì, peccato che all'aeroporto poi ti fanno un mazzo così.
2: Se mi lasci non vale. Se mi lasci la valigia in aeroporto non vale.
0: Allora, mi ha rispolverato questo file, rispolveriamo anche lui, che ci porta fino al momento delle news. Giulio!

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Pellizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusio-Ossola. Infine gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Padole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound en compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Per le signorine di strada. Ora io mi chiedo, no? Socia, tu che sei una che pratica, no? Io qui ho 3000 block notes perché mi piace avere tutti i momenti, devo scrivere qualcosa per ricordare, e lei tac, sposta, mette sempre in ordine, perché la socia lei e tu sei molto regola, no?
1: È vero che ho avuto frequentazioni, ma per motivi di lavoro.
0: Certo, che
1: regolare.
0: Avevi già detto una volta. Avevi già detto una volta questa cosa qua e ci siamo ribaltati da ridere, perché lei l'aveva, cioè istiga la sola, hai capito questa? Però io mi chiedo adesso col codice univoco, no? Le signorine lì, cioè cosa hanno, un tablet poi per fare la fattura? Cioè hai presente la ricevuta fiscale? Una volta che il tipo ha fatto, che ha fretta di scendere giù o dalla cioè hai capito?
1: No, pensa poi ai commercialisti che comunque tutto sommato si apriranno a un certo settore da questo punto
0: sì.
1: di vista.
0: Ecco. Beh, certo, i commercialisti, sai, sono lì che ridono come dei mani. Dico, la te ciappa lì, è pieno di ragazzi.
1: No, ma sai che business, sai che business che c'è dietro.
0: No, però io proprio sulla praticità che ti volevo, tu che sei una donna pratica, non che pratica, ma pratica la donna. Cioè nel momento in cui allora lui è in macchina, ne carica una, perché poi funziona un po' così quello per le strade. Perché sai, se sono in casa,
1: scusa,
0: è tutto
1: la
0: più semplice.
1: Vabbè, ma lì fai la ricevuta.
0: Fai la ricevuta fiscale. Il codice univoco secondo me non ci vuole, perché non è elettronica.
1: No.
0: Hai capito? Non
1: secondo
0: la fanno elettronica le signorine.
1: No, secondo me fai la ricevuta.
0: Ok.
1: Solo che poi il problema è devi mettere il nome del cliente.
2: No, più che altro devi sulla
1: codice
2: fattura.
1: Fiscale.
0: No, il nome del cliente si chiameranno tutti, si chiameranno tutti Mario Rossi. No, secondo me
2: sulla fattura
0: Mario Rossi che va come un treno.

0: volevo farti vedere cosa c'è scritto lì, quello cosa è il mio diploma. C'è scritto che lui, Bruno Vincent, che è l'amico mio lì, il pilota, che attesta che il Louise Lamelinon ha effettuato avec courage.
1: Courage.
0: Cosa vuol dire avec courage? Il volo Taramanara.
2: Perché col courage? Perché era un pallone traballante.
0: Non che sono andata nel cesto, avec courage. Hai capito? E tu sei già gelosa, lo so benissimo.
3: Io avrei avuto coraggio anche solo a entrare nel cesto con la mongolfiera ferma.
0: Ma non te l'abbiamo chiesto?
1: No, ma era
0: perché
1: così
0: hai già
1: per
0: fatto
1: dire.
0: Una nina la settimana scorsa.
2: Ma tu potevi entrare nel cestello con ferma e anche tu ti beccavi il diploma. Potevi millantare.
0: Lui non lo prendeva il diploma se stava solo nel cesto e poi non si faceva salire.
2: Vabbè, ma lui si faceva la foto, la metteva sul suo profilo Facebook, Instagram, millantava il courage e voilà.
0: Lui il courage. Lui il courage non ce l'ha neanche andare a vedere un concerto da solo. Basta.
2: Gli ambientalisti dicono chiaro che le paillette purtroppo, siccome sono fatte di petrolio, di puro petrolio, come dice mio
0: cavolo, devo tenermi conto, perché metti mai un domani la benzina sale su, fondo le paillette, siamo a posto.
3: Guarda che può funzionare.
2: Addirittura qualcuno dice che siano delle bombe ecologiche.
0: Pensate, non sapevo di avere una bomba ecologica, sai quante ne ho di paillette? Orca, io le mie paillette le metto nel serbatoio al massimo e fine.
2: Ogni anno vengono rilasciate circa 14.000 tonnellate di paillette nel mondo.
0: Sì, perché loro si staccano in macchina quando ti siedi con i vestiti, tac, un po' di paillette in giro, sì, hai ragione, per carità, paillette a manetta.

venerdì, sono le 10.49 di questo venerdì 22 maggio. Carlos Santana, gli Aerosmith, una accoppiata pazzesca per questo pezzo. Noi vi stiamo riproponendo il meglio delle badole online in questo 25° anno.

0: siamo anche noi ben piazzati con le multe. Ho contribuito, devo dire la verità, anche in maniera discreta, direi, perché bisogna dare una mano al proprio comune.
1: Tu hai deciso di dare una mano.
0: Sì, sì, adesso devo dirti la verità che di recente sto contribuendo anche col comune di Torino.
1: Ma pensa.
0: Ma guarda,
1: ma ti è già arrivata la...
0: Pasancor, però ieri confidavo con un amico nostro che anche lui è spesso in quella zona. Anche lui dice: non ti preoccupare, quante volte l'ho fatta io, ti arriva la foto.
1: Magari stai arrivando da fuori, ti fanno qualche sconto.
2: No.
0: Cioè, lì non è che dici: ah, questo è di Cuneo, guarda qua. No.

0: Ma tu hai fatto un incontro al buio?
1: Sei giovane, lavori in radio, ti telefonano, ti chiedono: ma ci vediamo?
2: Sì, dai, no, insomma, ci si vediamo.
0: Ma non ci credo.
1: Vabbè, ma c'avevo 20 anni.
0: Non ci credo.
1: Tu non hai mai fatto incontri al buio? No. Da quando lavoravi in radio?
0: No.
1: Niente.
0: No, ma guarda che le donne non cucano come maschi,
1: Io cucavo abbastanza,
0: i maschi.
1: Sì. Poi a togliermela di dosso, appunto, in quanto cozza, fu parecchio complicato.
0: Ah, tu cucavi abbastanza?
1: Sì,
0: che è una notizia.
1: O cucavo in radio, non c'avevo possibilità, perché passavo lì dalle 7 del mattino alle 8 di sera e quindi, insomma, non avevo grandi possibilità di uscire.
0: Vedi che mercoledì, quando non c'è carne, potresti aprire tu. Vedi? È perfetto. Va bene. Va bene.
1: Perfetto.
0: Così cambiamo anche un po' voce.
3: No, perché dalle 7 del mattino alle 8 della sera direi che hai una chance. Vabbè, però anche tu ormai sei fuori dal mercato.
1: Soprattutto sono fuori dal mercato e sono vecchio e stanco. Allora, ha fatto scalpore. Sì.
0: Fa la curta, va, fa la macurta. Le autorità giapponesi cercano di spingere le nuove unioni. Hanno inventato una sorta di Tinder di Stato. Le prefetture organizzano incontri al buio per combattere questa situazione. Tu te la vedi in prefettura Cuneo? I single tutti schedati.
1: Oh.
0: E poi fanno in una birnia, mettono, sai, il nome di uno, il nome dell'altro. E poi questi si incontrano. Poi altri due.
1: 158 e 25, unitevi, prego, prego, prego, prego, prego.
0: Ah, tu l'hai già pensata
1: così? Sì, con i numeri, perché poi c'è la privacy, no? E quindi
0: e
1: puoi chiamare solo col numerino.
0: Ma a me non piace, non fa niente.
1: Adesso la conosci,
0: sì,
1: almeno
0: adesso
1: per
0: la conosci perché fai un po' di questa roba, sai, questi incontri al buio.
1: Ti porto a vedere la mia collezione di turbanti, se vuoi. Tutti colorati.
0: Sì, anche le Rolls.
4: Mi sento una gitana per...
0: E con questa chiudiamo. Serena Brancale, Levante Degli, Al Mio Paese. Vi auguro di trascorrere un super weekend. Vi aspetto domani, vi ricordiamo domani l'appuntamento con Spazzamondo al Parco Pari per quanto riguarda Cuneo, e a Mondovì, dove saremo

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

aperta quest'oggi in apertura con Se l'amore sei tu. Benvenuti, buongiorno, buona giornata, è l'ultima puntata per la settimana, però è venerdì, bellissimo, quindi dai che è venerdì, finalmente siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, quindi stiamo per dare l'inizio e un grande abbraccio forte al prossimo weekend, e noi cerchiamo di chiudere la settimana con l'ultima puntata di Pianeta Italia, quindi portandovi nella storia degli italiani dal 70 ad oggi. Anni 70, tra poco andremo a riascoltare un protagonista, devo dire, assoluto degli anni 70, soprattutto ci sono un paio di pezzi, una tutt'oggi è tra le canzoni più ascoltate e più ballate quando c'è un momento particolare di festa, no? Di trenini e cose varie. Questa volta andremo nel 1978 con questo artista a riscoprire qualcosa un po' di dimenticato del suo bel repertorio. I prossimi 3 minuti invece sono in compagnia dei Negramaro.

0: internazionale dal titolo You're the First, the Last, My Everything con Barry White, un pochino lo ricorda. Comunque è stato il nostro momento dedicato alla musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti 1978. Lui è il grande autore e interprete di Sciolgo le trecce cavalli corrono, quindi Umberto Balsamo, autore di Balla ovviamente. Il brano in questione invece era Non dirmi no.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata, si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 km dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria, arrivo a Verbania dopo 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Italvolley donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup quadrangolare che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Volevo fare un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Jimbo Gianmarco Tamberi. Buon divertimento, insomma. Ciao a tutti.

abbiamo ascoltato la splendida, unica voce di Alice, e con questo motivo ci ha riportato nel momento dedicato alle canzoni degli anni 70, alle grandi canzoni d'amore degli anni 70. 1975, per Italia Graffiti c'era Io Voglio

0: data particolare, nel, a cavallo, diciamo la verità, esatto, perché non è proprio il 1979, ma siamo a cavallo tra il 1979 e il 1980. Lui era Roberto Soffici, e chi non se lo ricorda, il brano Io ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
3: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta sink clean up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
3: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale, un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
2: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint, che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS

Il più grande concerto di musica italiana.

Dolce, dolce nera, e questa è la musica italiana di Pianeta Italia degli ultimi anni. Qui abbiamo superato già i 10 anni, siamo nel 2014, che è bella e probabilmente si farà ricordare domani. Restate con noi perché sta per arrivare la sequenza musicale, lo spazio dedicato alla sola musica italiana senza

nostra storia è concentrata sugli anni 70. 1978, protagonista di oggi è stato Adriano Celentano. E del 18° album in studio dal titolo Geppo il Folle, dal quale vi abbiamo fatto ascoltare il brano Che cosa ti farei. E testo di Cristiano Minellono, per dircela tutta, il grandissimo autore anche ad esempio di Mamma Maria e tanti altri successi, ed è stato il nostro protagonista per la musica degli anni 70.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: di musica alle loro spalle. Sto parlando dei Pooh, protagonisti del nostro momento di oggi con Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70 dal 1972 con Cosa si può dire di te.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.

0: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Penax, progetto originale degli anni 80, canzone di Enrico Ruggeri che è stata interpretata nel 1983 da Diana Est o Diana Est. Nel 2012 ritorna Enrico Ruggeri con questo gruppo giovane che si chiamano i Serpenti.

0: per i prossimi minuti. Ricordiamo un grande Lucio Dalla dal 1980 con una delle sue canzoni preferite dal titolo Mary Louise.
1: Il regista aspettava la star al ristorante.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
2: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Gli agenti starebbero ora esaminando attentamente.
3: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
2: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del Parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nella parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
3: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
2: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
5: La musica del cuore.
4: Donatella Milani e Fausto Leali, con il grande successo di Fausto Leali, A chi? Da ora o mai più.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

0: Azienda con ESE dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

protagonisti che hanno segnato il decennio 70, non possiamo non riascoltare e celebrare anche quest'artista che tra il 1974 e il 1981 ha tirato fuori una serie di singoli abbastanza fortunati, devo dire. Il più ricordato in assoluto è Compro Tutto. Quest'oggi con il grande Walter Foini siamo andati nel 1978.

Ben ritrovati all'interno di Pianeta Italia, un saluto da Lorenzo, buon venerdì, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, è l'ultima puntata anche per questa settimana, cercheremo di portarvi soprattutto diciamo negli anni 80 e non solo, nella nostra sequenza con tre canzoni senza alcunissima interruzione. Protagonisti di quest'oggi saranno Alan Sorrenti, poi andremo nel 1980 con Le Orme, ma subito in partenza e c'era sfuggito.

Vai prima con Canzone d'amore. E a proposito di amore, in apertura chiamalo amore con Gigliola Cinquetti. E la nostra sequenza ritorna a questo punto lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo e ci salutiamo prima di iniziare il weekend, ovviamente con un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa secondo me è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2018. Io vi ringrazio, vi auguro di nuovo la buona giornata, soprattutto un felice weekend. Noi, se volete, torniamo

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Sono le 14:09.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, dall'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
3: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
2: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
3: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
2: Lo sport con la Vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco Hit Parade Story New Hit su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo la

0: Tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Cari amici, se siete delle mosche bianche, che è la prima volta che ci seguite il pomeriggio di Radio Piemonte Sound tra le 14 e le 17, ricco di musica, informazione nazionale, informazione locale, ma soprattutto il pieno di new hit con tutte le novità in retroscena anche dal mondo della musica di oggi e le nostre classifiche del passato, quindi tanta buona musica di oggi, tanta buona musica di ieri, che dite, partiamo?

15 maggio 2004, quindi nella primavera del 2004, 20 singoli in classifica, 20 hit protagoniste nella storia della vostra vita da ritrovare, rispolverare e riascoltare insieme. Posizione numero 20 per Evanescence, che dir si voglia, con My Immortal.

straordinari Evanescence, gruppo musicale gothic metal statunitense. Loro sono nati a Little Rock nel 1995 e la band prende il nome dalla parola evanescenza, ossia lo stato o l'atto dello svanire. Abbiamo cominciato così molto bene in chiave pop rock con Emily, straordinaria voce femminile del gruppo, secondo me una delle voci più belle che il panorama della musica internazionale possa vantare, secondo chiaramente il mio modesto parere. Ma come sempre, tanti generi musicali si intrecciano in un magico destino nelle nostre Hit Parade Story, quindi tenetevi veramente pronti a cambiare genere musicale di 3 minuti in 3 minuti. 20 per Evanescence, quindi con My Immortal, 19 per Paola e Chiara con Blue, 18 per Gabri Ponte, quindi si parla di un successo dance che aveva il featuring di Little Tony. Pensate un po', e questa è Figli di Pitagora. The Calling erano 17esimi, Lenny Kravitz 16esimo con Where Are We Running.

0: Sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, ascoltiamo ora qualche successo del presente. Buon ascolto su Radio Piemonte Sound.
1: Su Radio Piemonte Sound.
0: Luis Capaldi, Stay Love.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Parade Story torna dopo le news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
3: Un'inchiesta che al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
2: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione Europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9 e l'Italia è fanalino di coda tra i 27 con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
4: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
2: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
5: Secondo al debutto in Australia, poi il Swiss di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
2: Ed è tutto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Il 30 marzo 2012 esce il 26esimo disco del grande rocker Vasco Rossi, L'altra metà del cielo. A tutti gli effetti la 17esimo più venduto dell'intero anno 2012. L'album contiene alcune tra le più famose canzoni dell'artista dedicate alle donne, tutte riarrangiate, nuovamente registrate per essere suonate alla Scala di Milano per lo spettacolo dal titolo omonimo. Noi abbiamo scelto di farvi riascoltare Brava Giulia.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
3: Radio Piemonte Sound.

4 gennaio 1997. Il brasiliano Ronaldo, con 222 voti, ha vinto la 42esima edizione del premio calcistico Pallone d'Oro. Nel corso del 1996 aveva giocato prima nel Barcellona e poi nell'Inter. In quello stesso periodo il singolo più venduto, più ascoltato e più ballato in Italia era One and One, Robert Miles.

0: Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 7 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit de Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
3: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. E nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
4: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
3: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
4: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
3: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online.

Le note di Fuck It di Imon, quindicesimo singolo più venduto in Italia nella Hit Story del 15 maggio 2004. Alla 14 Marco Masini aveva vinto il Festival di Sanremo di quell'anno con L'Uomo Volante, 13 invece per Kevin Liddell e tutto il ritmo solare che ci siamo appena ascoltati della traccia intitolata Turn Me On. Dodicesimo singolo in classifica nella Hit Story di oggi invece per Fergie e Will.i.am, sto parlando di Black Eyed Peas e Hey Mama.

Top 10, cari amici, e già ci giocheremo le prime 10 della nostra Hit Parade Story di oggi, quella del 15 maggio 2004. In questo caso, mentre ancora in sottofondo abbiamo il bellissimo disco dei Black Eyed Peas, Hey Mama, posizione numero 12, vi segnalo alla 11 in arrivo una band assolutamente straordinaria. Loro sapevano miscelare perfettamente la musica baciata, l'R&B, latino.

piacciono ogni tanto frasi storiche come quella di Frank Zappa, del mitico Frank Zappa, che diceva: informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica, la musica è il meglio. E noi di Radio Piemonte Sound, modestia a parte, ne sappiamo qualcosa. Tutta la più bella musica è qui, ancora buon ascolto da Hit Parade, The Story, New Hit. Io sono sempre Mirko Bencivenni con voi fino alle 17. In arrivo per voi ancora musica dei giorni nostri.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati la vertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel decimo anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, è andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Scompariva il 12 maggio del 1995 Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana, Domenica Bertè, in arte Mia Martini. Ne approfittiamo per andare a ripescare la musica che mi gira intorno, l'ultimo album che ha realizzato, un album di cover che ha inciso nel 1994. Ci riascoltiamo Viva l'amore, Mia Martini.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, piazza Galimberti,

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio, e ripartiti assolutamente di slancio in top 10 con Raff in Tutti i miei giorni, il singolo che occupa la posizione numero 10 nella hit story del 15 maggio 2004. Assolutamente straordinario questo stile pop melodico con sonorità che sfiorano il jazz. La canzone tratta di un amore finito ormai da anni, ma che ha lasciato comunque qualcosa di piacevole nella coppia, qualcosa di piacevole nell'aria. Continuiamo a scalare la nostra hit story per segnalarvi alla posizione numero 9 Alanis Morissette con Everything, alla 8 invece Paolo Meneguzzi.

Uno dei più grossi successi commerciali di Paolo Meneguzzi, Guardami negli occhi prego, lui partecipò al Festival di Sanremo del 2004 con questo brano, piazzandosi molto bene, arrivò al quarto posto, lui grandissimo cantante svizzero. Immaginiamo proprio di aver riportato indietro la radio al lontanissimo 15 maggio 2004, quando ve la suonavamo alla radio all'epoca, vi dicevamo che era imminente la partenza del suo tour, che poi partì il 27 giugno, il Lei è Tour, partì da Bellinzona in quella della Svizzera e toccò poi durante l'estate del 2004 tutta quanta l'Italia. Straordinario Paolo Meneguzzi, ottavo nella Hit Story di oggi, Guardami negli occhi prego, tra parentesi. Sette invece, preparatevi a scatenarvi perché arriva Britney Spears con Toxic.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
3: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore accende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
4: Passiamo alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
3: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: anche la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Attraverso il brano In mezzo al mondo di Biagio Antonacci, l'artista ci spiega come ogni giorno possiamo innamorarci della vita nonostante non siamo in grado di sapere cosa ci possa riservare nella quotidianità. La traccia è inclusa nell'album Dediche Manie, il 19esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2017. State sempre ascoltando Hit Parade Story con Mirko. Buon ascolto!

15 giugno 1996, addio ad Ella Fitzgerald. La musica jazz ha prodotto alcune delle espressioni più mirabili grazie alla sua voce maestosa e alla sua capacità di improvvisare e riprodurre il suono di strumenti musicali attraverso la tecnica dello scat. Nata in Virginia, scompariva proprio in quel 15 giugno 1996 in quel di Beverly Hills, quando in quello stesso periodo il quarto singolo più venduto in Italia era Summer is Crazy, Alexia. Music.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello Redit ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
0: Sound amica radio. In arrivo Michael Stipe ed Andrew Watts.

0: su Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story New Hit continua alla grande.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia, l'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: The Sound, la musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

11 novembre 2021 il grande Giampiero Galeazzi, telecronista sportivo, giornalista e canottiere italiano. Dando un'occhiata alle classifiche, in quello stesso periodo alla numero uno dei singoli più venduti in Italia c'erano Elton John e Dua Lipa con la versione remix di Cold Heart.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABC di Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 17.
5: Reutimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
6: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
7: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
6: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
7: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
6: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Asher con Year, il sesto singolo più venduto in Italia il 15 maggio del 2004, mentre alla posizione numero 5 della Hit Story di oggi troviamo Aiduci, appena riascoltati con Dragostea Dintei. Aiduci, molti si chiedono che cosa si nascondeva dietro questo nome, dietro questo pseudonimo. Paola Mitrace, lei nata a Bucarest nel 1977, una cantante, attrice, conduttrice televisiva rumena adottata dall'Italia. Lei si trasferì ben presto a Giovinazzo in Puglia e da lì nel 2004 ci siamo ballati tutti quanti in discoteca. Ci ha lanciato questo grandissimo singolo intitolato Dragostea Dintei. Siamo alla posizione numero 4, occupata da Avril Lavigne, Don't Tell Me, 3 per Jamilia con Superstar, 2 invece arriva la musica italiana dei Blu con A Chi Mi Dice.

Dobbiamo correre, amici, perché c'è la numero uno che incombe, il singolo in assoluto più venduto in Italia. Il 15 maggio del 2004 era firmato da Anastacia, Left Outside Alone, sigla numero uno.

giorno del 15 maggio 2004 in Italia, Anastasia, Left Outside Alone. Amici, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima puntata di Hit Parade Story. Ciao!

0: Caffa Cisl Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffa Cisl, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffa Cisl Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. La

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Sarà dura, ragazzi, scrive in una lettera d'addio. Nulla dura per sempre. Ciò che durerà per sempre è il sentimento, le persone, i ricordi e l'amore che provo per la mia Manchester. Siate felici, grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Poi in suo onore il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Past Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18.30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. A guidare il mondiale ancora il nostro Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes cerca la quarta sinfonia dopo 3 primi posti di fila.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
0: Intanto Lewis Hamilton allontana le voci su un possibile ritiro. Ci provano in tanti a farmi ritirare, dice il 7 volte campione del mondo. Ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20.45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
3: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
4: Ciao a tutti, sono Yeman Crippa, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà attraverso i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania intorno alle 17.30. Durante il passaggio della carovana sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti allo speciale Festival dello Studente. Sono qui in compagnia con Biagio e Giulia, due ragazzi dell'istituto alberghiero che quest'anno parteciperanno al Festival dello Studente, appunto, nella categoria teatro. Innanzitutto benvenuti. E parto subito con una domanda e parto col chiedervi un po' di introdurci quello che sarà il vostro spettacolo, di cosa parlerà e quali saranno i vostri ruoli al suo interno.
2: Il nostro è uno spettacolo di genere comico e parla di questa influencer che ultimamente ha perso molti follower e allora le viene consigliato di mettersi insieme a un grezzone, cioè a uno che non conosce buone maniere, e allora poi col tempo la situazione degenererà e anche molto.
1: E quale sarà il tuo ruolo all'interno dello spettacolo?
2: Io devo fare il ciambellano, cioè il consigliere, e devo consigliare all'influencer cosa fare per migliorare la sua reputazione, però ogni tanto ci sarà qualche scelta che svolterà lo spettacolo in un'altra maniera.
3: Mentre invece tu, Giulia, che ruolo interpreterai?
4: Io interpreto l'influencer, quindi affiancata al ciambellano cerco di recuperare la mia i miei views grazie ai suoi consigli, ecco, e degenererà un bel casino da appunto sconvolgere tutta praticamente il copione, la scena, ecco.
1: Quello che viene definito un plot twist sostanzialmente.
4: Sì.
3: Ci sarà quindi un bel colpo di scena che immagino farà anche divertire il pubblico e divertire anche voi che recitate, immagino, giusto?
4: Certamente, anzi, ridiamo noi sul palco, facciamo proprio tanta fatica a non ridere, talmente abbiamo dei momenti shock, ecco.
3: Ricordiamo che le due date dello spettacolo del Festival dello Studente dedicato al teatro saranno l'8 e il 9 giugno e si terranno al Teatro Toselli, quindi diciamo il teatro più importante della città di Cuneo, quindi un appuntamento da non perdere. Ora ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con lo speciale del Festival dello Studente.

0: Bentornati allo speciale del Festival dello Studente. Siamo qui con i ragazzi dell'Alberghiero, Biagio e Giulia, che sono venuti a parlarci del loro spettacolo di quest'anno. Biagio e Giulia sono un po' due veterani del festival, perché entrambi hanno partecipato varie volte. E quindi, che cosa significa per voi partecipare al festival e che cosa vi aspettate da quest'anno? Per cosa siete particolarmente emozionati? Giulia, iniziamo con te.
1: Io dal festival mi aspetto che ci divertiamo come tutti gli anni praticamente, e è una cosa che, diciamo, il divertimento è la base. Poi appunto c'è sempre un po' di competizione, quindi ovviamente si punta sempre in alto. Se appunto non si riesce a raggiungere l'apice, quindi quel primo posto, ovviamente va bene lo stesso, anzi è più bello la partecipazione che il vincere, che il fatto di aver detto: ma sì, dai, ce l'abbiamo fatta insieme, ci siamo divertiti e boom, cioè ci siamo lasciati andare.
2: Biagio, chiedo a te, quanto è importante in questa esperienza il gruppo e i tuoi compagni di classe?
3: Secondo me è importantissimo, perché senza il gruppo non si fa niente, non si va avanti, e allora ognuno mette un pezzetto, fa la propria parte per lo spettacolo, che poi esce un capolavoro.
0: E quanto è importante per voi essere su quel palco? Cosa significa per voi? Vi ha aiutato anche magari a combattere la timidezza o alcune vostre insicurezze?
1: Sì, allora, per me essere su un palco, ma in qualsiasi palco, ecco, è una sorta di vincita, cioè io è come se avessi vinto la timidezza, anche perché diciamo che sono sempre stata una persona molto timida, molto per le sue, almeno fino a un po' di tempo fa, e grazie proprio al teatro questa cosa mi ha sbloccato, mi ha reso una persona molto più aperta, molto più avere la parlantina, ecco. Questa scelta l'ho avuta da sola, però so che ci sono persone che nel mondo appunto non riescono a raggiungere questa forza loro, questo coraggio. Lo so che è difficile, anche a me è stato molto difficile all'inizio, poi ovviamente con il primo anno, dopo il primo anno ho detto: ma sì, dai, facciamo anche il secondo,
0: ci buttiamo.
1: Sì, assolutamente, e infatti alla fine sono arrivata al quinto anno che ho detto: benissimo, siamo arrivati in un punto, cioè il mio obiettivo è stato raggiunto e sono pienamente felice.
0: Beh, sicuramente non è facile mettersi in gioco, quindi complimenti a prescindere, poi sono sicura che lo spettacolo sarà molto bello e soprattutto molto divertente.
2: Il tempo di una canzone e poi torniamo con Biagio, che ci racconterà la sua esperienza del teatro.

0: Siamo tornati con Biagio e Giulia, due ragazzi dell'Istituto Alberghiero che quest'anno parteciperanno al Festival dello Studente nella categoria teatro. Abbiamo sentito Giulia e la sua esperienza del teatro, ora tocca a te Biagio dirci qual è la tua esperienza del teatro, le tue esperienze passate, cosa ti porti dietro, le emozioni che ti scaturisce questa attività bellissima.
1: Io ho scoperto il teatro perché, siccome mio padre già faceva teatro, poi io in prima ero andato a vedere lo spettacolo sempre della scuola, e allora in seconda poi ho deciso di iscrivermi. All'inizio ero un po' dubbioso, però poi sono tutto convinto, e vedendo i miei compagni alla fine mi sono alleggerito pure io. E poi ogni volta che salgo sul palco dà sempre quella scarica di adrenalina che ogni volta che ci sono sopra non ci voglio più scendere. E allora appena finisce l'anno ho sempre voglia di ricominciare poi un prossimo anno con un nuovo spettacolo, un nuovo teatro, un nuovo festival e tutto.
0: E quali sono le aspettative, chiedo a entrambi, per quest'anno? Cosa vi aspettate? Soprattutto anche Giulia, che è l'ultimo anno.
1: Io per quest'anno mi aspetto di divertirmi, di arrivare almeno sul podio, e poi soprattutto lì di divertirmi con i miei compagni, come sta succedendo in ogni prova. E allora ogni volta che arrivo a scuola e c'è il giorno di prova, lì sono sempre felice e mi svolta sempre la giornata.
2: E invece per te Giulia, appunto, cosa ti aspetti da quest'anno, e magari se vuoi condividere con noi anche un bel ricordo degli anni passati?
3: Allora, io da quest'anno mi aspetto solo di andare sul palco e dire diamocela tutta, e appunto come anche lui di divertirmi, perché è la cosa principale, è la cosa che bisogna fare principalmente. Non bisogna entrare in, ecco, tristi o monotoni, assolutamente no, anzi, ovviamente da non rischiare a ridere durante lo spettacolo, quello
2: bisogna rimanere professionali, diciamo.
3: Assolutamente sì, bisogna mantenere una certa postura facciale, se no qua andiamo noi a ridere tutti quanti. Però no, allora, una cosa che mi ha veramente lasciato a cuore gli anni scorsi, soprattutto il primo anno, ecco, volevo condividere il primo anno che ho fatto teatro con i Mangiatori di Nuvole, che sono un gruppo veramente fantastico, che mi ha aiutato un sacco. Mi ricordo di un preciso momento in cui, prima di uno spettacolo, lo stavamo presentando ai nostri genitori, ai nostri parenti, eccetera. Diciamo che sono andata totalmente in panico, avevo paura, avevo le mie ansie. Ad un certo punto sono venuti oltre ai miei compagni, ma soprattutto i due insegnanti di teatro, a dirmi: adesso basta, per favore, non, tu devi far andare via questa ansia, perché so che tu comunque sei una persona migliore, devi dare tutta te stessa, non basarti su che cosa ti ricordi. Tanto il teatro va avanti, cioè non è che se tu ti dimentichi una frase, una parola, o hai paura di sbagliare, devi per forza prendertela con te stessa e fermarti. No, ci sono mille altri modi per continuare, e magari appunto ci sono i compagni che vengono lì a darti sicuramente una mano per tirare su non solo te, ma tutti quanti.
0: Sicuramente un grandissimo messaggio, un bel messaggio quello che Giulia vuole far passare, e non solo agli studenti ma a tutti noi. Attività come quelle del Festival dello Studente sono importanti per studenti, ma appunto, ripeto, per tutti noi. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima puntata dello speciale Festival dello Studente.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ciao, sono Il Radio. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono Il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
8: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
9: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale ha sollecitato per entrambi il carcere a vita.
8: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, sarebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
9: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
8: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Chi fermerà la musica.
2: Pronti a regalarvi anche quest'oggi, uno dopo l'altro, i più grandi successi dall'archivio di Radio Piemonte Sound, in questo spazio dove, siccome è la musica la grande protagonista, il titolo che abbiamo scelto è Chi fermerà la musica. Non la ferma nessuno, tranquilli, anzi cominciamo subito e poi qua e là vi regaleremo anche qualche tris di canzoni che hanno un collegamento tra di loro che scoprirete cammin facendo.

ragazzi, ma soprattutto ragazze all'ascolto, fermatevi perché c'è una canzone, anzi ci sono tre canzoni dedicate a voi, appunto alle ragazze. Siamo andate a ripescarle nel nostro archivio. Beh, il brano del 1998 firmato da Luca Carboni, poi addirittura un pezzo dei Duran Duran intitolato Girls Panic, ma subito le 10 ragazze di Lucio Battisti. E torniamo nel 1969.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Buonasera da Daniele Ovaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran, che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Il bilancio di sostenibilità è uno strumento attraverso cui INPS risponde con dati e visione alla domanda più importante: se stiamo costruendo un'istituzione all'altezza del paese che vogliamo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'istituto Valeria Wittenberga in occasione dell'incontro che si è svolto a Palazzo Mazzoni a Roma, dedicato al dialogo con gli stakeholder sugli impatti sociali e ambientali delle attività dell'INPS. Maria Grazia San Pietro, direttore della direzione centrale organizzazione INPS.
3: Le principali sfide interne sono soprattutto di carattere organizzativo, perché in realtà l'organizzazione degli uffici è fondamentale anche per veicolare questo tema complesso, qual è quello della sostenibilità. Sfide organizzative importanti che attraversano tutte le strutture centrali e territoriali, e sfide sicuramente di reclutamento delle risorse e di trattenimento delle stesse.
2: Attuare buone pratiche di sostenibilità significa anche partecipare in maniera attiva alla definizione dei contenuti del bilancio. Rosanna Casella, direttore della Direzione Generale Pianificazione e Controllo di Gestione.
4: Stiamo cercando di costruire un sistema che misuri il valore generato dall'attività che noi svolgiamo nei vari contesti in cui operiamo. Quindi le diverse dimensioni in cui noi agiamo quotidianamente, generando valore per l'utente. Ma non solo per l'utente, perché il valore è una dimensione sia esterna, quindi verso utenti, stakeholder, verso tutti i soggetti con cui interagiamo, grazie alla rete che costruiamo con le altre amministrazioni, ma anche valore pubblico interno.
2: Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la riforma della disabilità. Stiamo lavorando per costruire una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umana, lo ha affermato il presidente dell'INPS Gabriele Fava in un incontro al Tecnopolo di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

musica. Non è che voglia essere catastrofico, però effettivamente ci sono anche delle canzoni che parlano della fine del mondo. Noi le abbiamo raggruppate in questo Non Stop che vi faremo ascoltare senza interruzione. Beh, una, End of the World, è proprio di quest'anno, è stata realizzata da Miley Cyrus ed è un grande successo che ci accompagna ancora oggi. Poi torneremo nel 2012 con La fine del mondo di Gianna Nannini, ma subito A che ora è la fine del mondo? Luciano Ligabue, la sua versione italiana di questo pezzo iconico dei Ram dal 1994.

0: per il momento siamo arrivati alla fine. Ci sarà una prossima puntata, ma ovvio che sì, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound e a un certo punto tornerà chi fermerà la musica. Grazie a tutti per averci ascoltato, la musica prosegue tra pochissimo.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Sono le 19:03.
8: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
9: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
10: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
9: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
10: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni il sindaco di Civita in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
9: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
8: Prossime news tra mezz'ora.
11: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
12: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni, ciao, buon ascolto.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La radio della tua città.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fausto Leali e Mina con A chi mi dice.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
11: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.

0: Facisl Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF Cisl, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF Cisl Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: And it goes a little something like this.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della WIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. È la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
2: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26ª edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo, dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensione sociale, e quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli, per stare bene, per vivere bene, hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
3: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
2: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o i nostri impianti idrogeni. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova Voltregravellona Toce, trova ad all'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto dai VIP.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Nina Zilli con Sky dei Morcima insieme cantavano Grande, Grande, Grande.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound da Paolo Cremona, Silvano il Babbo di Milano.

0: Iran e Stati Uniti di natura quantomeno provvisoria per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze, il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
0: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda, Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica è parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittime l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
0: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette e hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici, grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il del destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
0: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione

0: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: così.
1: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
2: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, guarda, arrivederci. Guarda. Da Max Giusti, è vero, c'è ragione.
3: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
7: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Suor Cristina e J-Ax insieme cantano gli anni.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ultimo con Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover con I tuoi particolari.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
6: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
7: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
8: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
12: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
13: Vorrei una radio.
12: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
13: Sì, voglio un ponte radio.
12: Un ponte radio?
13: Anche una televisione.
12: Appena fatto quello sullo Messina, fa il vostro ponte radio. Ciao, saluti. Qui si ride, eh?
14: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
11: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri, il nostro concerto.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
2: Ma io non ho scelto le stelle.
1: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ora le tue labbra puoi spedirle ad un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici, come noi. Rimmel, di Francesco De Gregori.

0: e l'emozione ha anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Questo tipo di amore rende un uomo schiavo, questo tipo di amore spedisce un uomo dritto alla tomba. Io sto impazzendo, baby. Crazy, dagli Aerosmith.
2: Come here, baby.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fulminacci con Penso Positivo di Jovanotti.

0: la mia pelle.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, solo che se uno è sepolto in Bolivia e l'altro a Calcutta, mi sembra un'impresa farla di 16.897 chilometri estesa. In Africa è tutta la Navata Centrale, 7.000 chilometri è solo il campanile, l'abside in India, le banche sul mare.

0: la pandemia.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: I Nomadi con Stran'amore, omaggiando Roberto Vecchioni.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Angelina Bove con una canzone di Arisa meravigliosa, La notte.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Un omaggio a Mogol, Marcella Bella, Enzo Iacchetti con emozione.
2: Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché.

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: cerchiamo di parlare ogni giorno al tuo cuore. Radio Piemonte Sound, tutta un'altra musica.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.
2: Vanno via.

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini con un omaggio a Michele Zarrillo, 5 giorni.

0: un duetto straordinario, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, con una canzone meravigliosa, Un sorriso dentro il pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la mia

0: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Leo Gassman e Aiello, era già tutto previsto. È la serata delle cover, quella del Festival di Sanremo 2026. Era già tutto.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Leo Gasman.
1: Radio Piemonte Sound, suoniamo per te, la frequenza che senti è musica in città.
2: Fabrizio Moro con Anima Fragile.
3: E tu? Chissà dove sei? Anima fragile.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico. Due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

destino. Posso soltanto amarti e dirti grazie, grazie, grazie ancora. Senza mai

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Quando finisce un amore, nelle serate delle cover, Elodie.
2: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione o motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

0: Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso

9 in punto di mattina, orario di partenza. Starò volando alto come un aquilone a quell'ora. Mi manca così tanto la terra, mi manca mia moglie. Che solitudine c'è fuori nello spazio, in questo eterno volo. Rocket Man, Elton John.